Oceano, oceano, ti metto un mogano, poi tante pide el venni. I baio, i saio, ci copciol te fitaio, o mi

parole pronde, la dolce melodia, nell'aria si diffonde un soffio di poesia, la voce misteriosa di profuma di fior, quest'anima.